Dava la main, vesti la gava, te calignasse che su buon mume. Dava la main, vesti la gava, e me per tu vesti l'ulè.